0: Lo sputo del nocciolo di ciliegia, lo sport che fanno nella provincia di Viterbo, chi sputa più lontano, ci sono dei record assurdi, un italiano che non mi ricordo il nome, comunque 22
1: Mauro
0: metri.
1: Mauro Chiavarino.
0: Mauro 23 metri e poi c'è un americano che ne ha fatti 28 tipo.
1: Quasi 29, pensa.
0: Quasi 29. Andiamo ai messaggi, va, vediamo un po' se, che cosa ne pensano i nostri amici del comedy.
1: Jessica dice: ragazzi, abito a due passi da Celleno e vi assicuro che la gara dello sputo del nocciolo è una cosa seria. Mio nonno si allena da due mesi in giardino, ha preso la mira così tante volte che ieri ha centrato in pieno il gatto dei vicini a 15 metri di distanza.
0: Ma te lo immagini, poverino? No, non ci voglio
1: il
0: credere.
1: Gatto sta bene, ma ora ci guarda malissimo.
0: E ci credo.
1: Povero, povero. Gianluca dice: sentendo della gara di Celleno mi è svoltata la vita, io ho una capacità polmonare pazzesca e quando sputo i noccioli sul terrazzo rischio di rompere i vetri della serra.
0: Ma se scopro una lobby di persone che usa sputare cose dal balcone, ma cosa combinate? Andiamo avanti, che è meglio.
1: Infatti lui ha detto: il prossimo anno vado alla sagra, vinco la medaglia e la dedico a mia moglie che mi dice sempre che sono un rozzo. E sport, tesoro, si chiama sport.
0: Ecco, bravo. Allora sì, dedicala anche un po' a noi, va, che così ne parliamo un po' in onda. Scrivici, ci dici: sono andato lì, ho vinto. Beh, guarda che è dura però, insomma, battere l'americano soprattutto, vabbè, ne abbiamo altri di messaggi?
1: Sì, abbiamo Stefano. A proposito dello sputodromo di Celleno, io mi sto allenando da anni con i chewing gum. Ogni volta che passo sotto il balcone dei vicini che mettono la musica a palla,
0: che carino,
1: sono pronto per le qualificazioni, iscrivetemi d'ufficio.
0: Come si chiama?
1: Lui si chiama Stefano.
0: Stefano è vendicativo, attenzione,
1: cattivello. I, I, I.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
2: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Ci tocca amici del comedy, tra poco per la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Tornano le battute brutte, battute, barzellette, cose che non fanno ridere.
1: Ma, e se voglio ridere?
0: No, ma poi tra l'altro perfetto per il comedy, no? Se vuoi ridere, appunto, mi farebbe molto piacere, perché ma secondo me ti devi sforzare parecchio stavolta.
1: Vediamo
0: per
1: se
0: ridere.
1: Te lo meriti.
0: Vediamo.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.

0: torna l'appuntamento con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, o meglio torna l'appuntamento, ahimè, con le battute brutte. Adesso io vi dirò una sfilza di cose che non faranno ridere, ma ho messo le mani avanti, quindi sono fatti vostri, ok? Vediamo.
1: Va bene, io ho il fazzoletto pronto.
0: Allora iniziamo con questa barzelletta. Caro, vai tu oggi a prendere Sara a nuoto? E lui risponde: ma scusa, non ci posso andare in macchina come tutti?
1: Ha ragione.
0: Cosa fa un lupo quando sbaglia strada? Cosa fa? Vediamo se sai la risposta.
1: Non lo so, chiede indicazioni a Cappuccetto?
0: No, ma fa inversione a Questa è brutta forma. Il nome della ragazza ancora vergine?
1: Non lo so,
0: no, questa non la puoi
1: Speranza
0: sapere.
1: Speranza d'Escobar.
0: Come, scusa?
1: Speranza d'Escobar.
0: Oddio, questa è ancora più bella dell'originale. No, l'originale si chiama Lillibata. Perché illibata,
1: certo.
0: Va bene, poi lo squalo cattivo che

0: siamo, mamma mia, no, no.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte è per sempre, per le strade di Roma.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma. The Comedy Radio Show.

0: Amici del Comedy Radio Show, termina qui anche la puntata di oggi, soprattutto perché abbiamo appena iniziato la settimana, quindi domani ancora carichissimi per l'appuntamento con la nostra Ceci, che mi ha regalato un momento meraviglioso. Io sono rimasta a Esperanza de Escobar.
1: Che guarda che pure tu, guarda il rimel che ce l'ho tutto colato. No, mi fai morire.
0: Abbiamo concluso con le battute brutte che non fanno ridere, quindi se non ridete sono fatti vostri, io vi ho avvisato. Domani mi impegnerò di più, dai, ci sentiamo domani con la nostra Cecilia Pedrosa.
1: Con la nostra Alessandra Bellotti
0: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti, a domani.
1: Besitos.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
2: Sono le 2:58 minuti.
3: VRN Radio.
4: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot!
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: Sono le 3:59. 2RL.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Diamo il via questa settimana insieme, diamo il benvenuto anche a questo nuovo mese di agosto. Sono Francesca Romana Macri e questa è l'ora che trascorriamo insieme all'insegna dell'Italia. Buon lunedì, buon 3 agosto. Spero che tanti di voi stiano per iniziare il periodo di ferie, ferie meritate, meritatissime e attesissime. Ma tra pochissimo partiamo con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 3 di agosto. Parleremo poi anche del principe della risata, il grande, grandissimo Totò, Antonio De Curtis. E poi, visto che è periodo di grande turismo nel nostro paese, vorrei anche ben vedere, andiamo a scoprire quali sono gli orrori oppure errori in tavola più commessi dai turisti. Restate con noi, si parte con Verdi, Bianchi e Rossi. Vogliono cambiare.

Diamo il via ufficialmente a questo 3 di agosto 2026. Sono Francesca Romana Macri e questo è Verdi, Bianchi e Rossi, quindi partiamo subito con l'agenda. Oggi è il 215esimo giorno del calendario gregoriano, quindi possiamo dire che mancano circa 150 giorni alla fine dell'anno. Ma torniamo indietro nel tempo, vediamo quindi cosa è successo esattamente il 3 agosto nella storia d'Italia. Partiamo dal 415 d.C., perché vicino a Gerusalemme vengono ritrovate le reliquie di Santo Stefano, il primo martire cristiano. 1158 viene fondata la città di Lodi, quindi auguri a questa meravigliosa città. 1492, mezz'ora prima dell'alba, Cristoforo Colombo salpa per Palos. Questo per il suo primo viaggio verso quelle che credeva fossero le Indie. Siamo nel 1978 invece, quando venne inaugurato a Milano il meraviglioso teatro alla Scala con l'opera Europa riconosciuta di Antonio Salieri. Tra l'altro, piccola parentesi, oggi è anche la giornata mondiale del cocomero, ricorrenza che cade e viene celebrata proprio oggi, 3 di agosto. Vediamo però un po' di nati del giorno. Quindi chi spegne le candeline in questo 3 agosto sotto il segno del leone? 1941, Franco Menichelli, 84 anni, nato a Roma, è un ex ginnasta italiano e pensate che alle Olimpiadi di Tokyo ha vinto, dopo i due bronzi di Roma 1960, l'oro nella gara corpo libero, l'argento negli anelli e il bronzo alle parallele. 1963, compie oggi 62 anni Giovanni Francini, nato a Massa in Toscana, ex difensore di Torino, Napoli e Genoa. Tanti auguri anche a Pietro Ottone, importante giornalista e saggista italiano che ricordiamo oggi. Auguri anche a chi fa l'onomastico oggi, a chi si chiama Lidia, perché oggi appunto è Santa Lidia, discepola di San Paolo. C'è anche un proverbio di questo lunedì di agosto: le campane non si ascoltano. È un detto popolare legato alla tradizione contadina e significa che ad agosto possiamo dormire di più perché la vita rallenta. E meno male. Non.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Stop! Forse non salverò il mondo.
2: Forse non salverò l'economia.
3: Forse non salverò tutti gli indifesi.
2: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.

I vostri messaggi che arrivano sono veramente tanti, come sempre. Siete belli attivi anche in questo lunedì 3 di agosto. Immagino che tanti saranno al mare, ma c'è Stefano che ci scrive: ciao ragazzi, oggi mi avete fatto tornare indietro nel tempo parlando del 3 agosto e della fondazione di Lodi. Da lodigiano di origine non potevo non intervenire. E poi ci fa anche una postilla sul proverbio: ripetiamo, di agosto le campane non si ascoltano. Stefano ci dice sempre che lo ha fatto sorridere perché descrive perfettamente l'idea delle ferie che per tanti stanno ancora per arrivare. Grazie Stefano. E poi c'è Martina che dice: ciao a tutta la squadra di Verdi, Bianchi e Rossi, sentendo che oggi è la giornata mondiale del cocomero, mi è venuta voglia proprio di una bella fetta di cocomero, anche perché poi c'è una piccola parentesi, c'è chi la chiama anguria, chi cocomero, insomma, regione in cui vai o comunque in cui stai, soprannome per il cocomero, l'anguria e quant'altro che trovi. Martina, una fetta anche per noi, grazie.

0: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
4: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
7: Your radio station.

Siamo sempre insieme nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Chiudiamo la parentesi con l'agenda, cari amici, e tra pochissimo parliamo invece di un grandissimo personaggio della storia italiana. Lui viene anche chiamato e soprannominato il principe della risata ed è proprio di Totò, Antonio De Curtis, che parleremo tra pochissimo in ambito di personaggi che appunto hanno segnato la storia del nostro paese qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Just

0: E il suono di verdi, bianchi e rossi, siamo insieme cari amici in questo lunedì e arriva il momento di parlare di personaggi che hanno reso veramente nota l'Italia all'estero, ma che hanno reso grande anche il nostro paese. E ci sono artisti che attraversano il tempo e artisti che riescono a superarlo. Oggi voglio parlarvi di Totò, perché il grande Totò appartiene senza dubbio alla seconda categoria, ovvero artisti che riescono a superare il tempo e rimanere negli anni presenti, non solo nella cultura napoletana ma anche in quella italiana in generale. Il grande Antonio De Curtis, nato a Napoli nel 1898, è passato alla storia anche come il principe della risata. È stato uno dei più grandi protagonisti dello spettacolo italiano del Novecento e lui è stato un attore, comico, poeta e autore. Totò infatti ha saputo trasformare la comicità, a mio avviso, in una forma d'arte senza precedenti, perché con il suo volto elastico, i suoi gesti inconfondibili e poi un linguaggio ricco di giochi di parole, ha interpretato oltre 90 film raccontando l'Italia del dopoguerra con ironia e intelligenza. Dietro le risate, però, nella sua comicità si nascondeva spesso una profonda riflessione sulla povertà, sulle ingiustizie sociali e sulla dignità delle persone più semplici. Accanto al cinema, Totò ha lasciato anche un'importante eredità letteraria. Non so se avete mai letto o sentito la sua poesia più famosa, A livella. E ancora oggi un capolavoro della cultura napoletana, un testo che ricorda come davanti alla morte ogni differenza sociale scompaia e tutti gli uomini siano uguali. A quasi 60 anni dalla sua scomparsa, Totò continua a essere amato perché la sua comicità non appartiene ad un'epoca, ma va dritta dritta al cuore delle persone. E allora lo ricordiamo con una sua celebre battuta che racchiude perfettamente il suo spirito ironico e geniale. Signore si nasce e io, modestamente, io nacqui.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN Radio, the more you hear it, the more

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: Sono le 5.
3: URL Radio.

Abbiamo parlato del grande Totò, il principe della risata, nonché anche principe Antonio De Curtis, qui a Verdi Bianchi e Rossi, in ambito di personaggi che hanno reso grande l'Italia e che hanno lasciato veramente un segno nella cultura del nostro paese. Sono arrivati tanti vostri messaggi, anche audio e vocali, che hanno citato parti delle poesie, delle opere del grande Totò. Infatti c'è Maria che dice: buongiorno, una curiosità su Totò che mi ha sempre colpito è il fatto che dietro il personaggio comico ci fosse un uomo molto profondo, amante della poesia e della scrittura. La sua Alivella, che tra l'altro vi consiglio di rivedere, perché c'è un bellissimo video su YouTube dove c'è proprio lui che la recita in prima persona, quindi vi consiglio, se non l'avete mai sentita, di ascoltarla. Con la sua Alivella, dice Maria, oggi riesce ancora a emozionare perché parla di un valore universale, siamo tutti uguali davanti alla vita. Grazie Maria. E poi c'è Rachele che dice: volevo ringraziarvi per aver ricordato Totò, mio nonno adorava i suoi film e da piccola anche io li guardavo con lui. Ecco, bisognerebbe far fare anzi ai più giovani e ai ragazzi una bella full immersion nei film di Totò, perché col bianco e nero si può pensare che siano dei film arretrati, retro, diciamo così, invece parlano di realtà e sono comici tutt'oggi.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot! Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: WRN. Your radio station.

Il suono del lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi quando andiamo in tavola, quasi addirittura d'arrivo del nostro appuntamento di oggi, perché ci sono tanti turisti in questo periodo nel nostro paese, ce ne sono tanti in generale, però voglio parlarvi di errori, anzi orrori che i turisti, soprattutto dagli Stati Uniti d'America, fanno quando vengono in Italia. Ne parliamo tra poco qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Forse qualcosa è andato storto. Serata tranquilla fino alle 8. Poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torno a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per supporto.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: Spot.
7: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
8: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.

Arriviamo in quest'ultima parte del lunedì insieme, 3 di agosto, sono Francesca Romana Macri e sediamo assieme a tavola. Anzi, magari è capitato a tanti di voi di sedere accanto a un turista oppure di vederlo al ristorante, magari ristoratori siete voi in prima persona, e di vedere alcuni errori che io però sinceramente chiamo orrori commessi proprio a tavola. Perché se c'è una cosa che mette d'accordo tutti gli italiani da nord a sud è il grande, anzi grandissimo rispetto della tavola. Ci sono delle cose che non vanno assolutamente fatte, i turisti a volte non lo sanno e commettono dei veri e propri crimini gastronomici. Tra i più celebri c'è sicuramente il cappuccino ordinato dopo pranzo o addirittura dopo una cena abbondante. Per noi italiani è impensabile, cappuccino soltanto a colazione. Non è una regola universale, però diciamo che più o meno vale così. Poi c'è la pasta, altro tasto dolente, perché è capitato, leggevo poco fa, qualcuno che in Italia chiedesse il ketchup sugli spaghetti. Cioè, poi vabbè, chi vuole spezzarli prima della cottura, chi chiede un po' di parmigiano anche sulla pasta, non lo so, a vongole con il pesce. Poi tra i vari orrori non mancano anche le pizze personalizzate più improbabili, pizza con l'ananas, col pollo, salse di ogni tipo. E secondo me è vero che i turisti commettono questi orrori gastronomici in Italia, però dovrebbe esserci anche qualcuno, il ristoratore, che è ovvio che non si può opporre qualora venisse chiesta qualcosa sempre all'interno del menù. Però ad esempio il cappuccino dopo cena, non è che il ristoratore può dire no, guarda, non te lo do. Però questi turisti secondo me dovrebbero essere ben istradati per evitare di commettere questi orrori gastronomici in Italia. Poi se lo fanno all'estero tanto quanto.

0: Hidden words between the sentences. All the inspiration comes through the nerves in the suspension.
1: Finisce anche oggi il nostro appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io come sempre vi ringrazio, sono tanti i vostri messaggi. Abbiamo iniziato insieme questa nuova settimana, tra l'altro il primo lunedì di agosto. Io sono Francesca Romana Macri e vi ricordo che ci sentiamo domani con Verdi, Bianchi e Rossi. Vi teniamo sempre compagnia. Ciao, a domani!
2: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: c'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it. Spot!
1: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
1: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
3: Sono le 5 e 59 minuti. 2.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Stop!
2: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: VRN, VRN. VRN.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot.
4: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
5: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
6: The more you hear it, the more you feel it.
3: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 3 agosto. Ariete, la luna nel tuo segno ti restituisce energia, determinazione e voglia di ricominciare. È il momento giusto per prendere un'iniziativa. Toro, la giornata invita alla riflessione prima dell'azione. Venere ti sostiene e ti aiuta a vivere gli affetti con serenità. La serata porta un momento di tranquillità con il partner. Gemelli, Marte nel tuo segno ti rende instancabile, pieno di idee. Le occasioni non mancano, ma sarà importante scegliere con attenzione dove concentrare le energie. Cancro, Mercurio nel tuo segno favorisce dialoghi sinceri e chiarimenti importanti. Sul lavoro potresti ricevere una conferma. In serata la luna ti invita a prendere una posizione netta in amore. Leone, con Sole e Giove uniti nel tuo segno, sei tra i protagonisti del cielo. Carisma, fortuna e ottimismo ti accompagnano nelle decisioni importanti. Sarà una giornata magica. Vergine, Venere nel tuo segno rende più dolci i rapporti e valorizza il tuo fascino discreto. È una giornata ideale per prenderti cura di te stesso. Bilancia, la luna in Ariete potrebbe rendere più vivaci i rapporti di coppia. Evita di alimentare tensioni inutili. Nel lavoro arrivano idee interessanti. Scorpione, hai l'occasione di risolvere una questione pratica con maggiore facilità del previsto. L'intuito resta il tuo punto di forza. In amore servono piccoli gesti. Sagittario, il fuoco della luna in Ariete alimenta entusiasmo e spirito d'avventura. Giornata favorevole per i viaggi. Chi è single potrebbe vivere un incontro sorprendente. Capricorno, le responsabilità non mancano, ma oggi puoi affrontarle con maggiore serenità. Evita di irrigidirti. In famiglia c'è bisogno della tua presenza. Acquario, Marte in Gemelli stimola creatività e capacità comunicative. È il momento di proporre un'idea. Se vuoi, puoi fare quella telefonata che rimandi da tempo. Pesci, dopo il passaggio della luna nel tuo segno nei giorni scorsi, senti il bisogno di dare stabilità ai tuoi progetti. Sul lavoro è un giorno buono per riscuotere e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

E buon inizio settimana a tutti, benvenuti lunedì mattina 3 di agosto, 215 giorno del calendario. Il sole è sorto alle 6 e 6 minuti, tramonterà alle 20 e 22.

I fatti principali che sono avvenuti in questa giornata 3 di agosto, partiamo dal 1492, mezz'ora prima dell'alba, Cristoforo Colombo salpa da Palos. 1778, viene inaugurato il Teatro alla Scala con L'Europa riconosciuta di Antonio Salieri. 1829, ancora musica con la prima rappresentazione a Parigi dell'opera lirica Guglielmo Tell di Gioachino Rossini. 1914, avviene la prima traversata del Canale di Panama. 1940, l'Italia invade la Somalia britannica. 2019, in Texas avviene una sparatoria in un supermercato a El Paso che causa 20 vittime e 26 feriti.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Stop!
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

del momento degli onomastici con i santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda San Nicodemo e Santa Lidia. Santa Lidia è la protettrice dei tintori, dei malati di tumori, della teologia.

Era il 3 agosto del 1975 quando nasceva il primo videogioco domestico. I giochi elettronici entravano così nel quotidiano di milioni di ragazzi con la prima versione domestica di un videogioco. Si tratta di Pong, un simulatore di ping pong sviluppato dalla Atari, già noto ai giovanissimi frequentatori di sale giochi nella versione a pagamento lanciata 3 anni prima. La grafica in bianco e nero, composta da pochi elementi: 2 barre laterali che, muovendosi in senso verticale, devono colpire la pallina e rimandarla nel campo avversario. Quando si manca la pallina, si regala il punto all'avversario.

0: Che ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una pipita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: 4 Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

E per i compleanni VIP facciamo tanti auguri a Skin. Il vero nome è Deborah Ann Dyer, conosciuta come bravissima cantante degli Skankanensi, ma nella sua carriera ha presentato anche dei brani come solista. Nata nel quartiere londinese di Brixton nel 1967.

0: 3 di agosto nel 1492 la spedizione guidata da Cristoforo Colombo salpava dal porto di Palos della frontera in Spagna, iniziando il viaggio che lo avrebbe portato alla scoperta delle Americhe. E con questo ricordo siamo arrivati ai saluti, vi auguro un buon lunedì.
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: URL Previsioni Meteo.
1: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Sono le 7:58.
0: VRN Radio.

0: tutti amici del Comedy Radio Show e ben ritrovati in una nuova puntata. Ridendo e scherzando siamo arrivati al lunedì 3 agosto, incredibile. Ciao Cecilia.
1: Ciao carissima, come stai?
0: Bene, mamma mia, agosto, cioè
1: moglie mia non ti conosco.
0: No, ma più che altro tra un po' è Natale, cioè un casino, qui non si può fare così ragazzi.
1: Tra un po' arriva a maniacare
0: Allora, che cosa facciamo oggi? Per il capitolo strano ma vero, curiosità dal mondo animale, quindi uno strano ma vero Natural Edition, quindi cose strane ma che realmente sono accadute o accadono, parleremo di ovviamente qualcosa che riguarda gli animali, una sorta di accento che hanno le capre.
1: Ah,
0: hai visto che noi ne parliamo sempre dei dialetti, delle lingue, ma anche le capre hanno una lingua tutta loro, tra poco ne parliamo. Tu invece che
1: visto
0: cosa
1: che stiamo parlando di animali, parleremo degli insetti maledetti dell'estate, quindi delle zanzare, che sono collegate anche alla birra.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Va bene. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web, cose successe in terapia. Tu sei mandata in terapia.
1: Ci sto andando.
0: Ecco, brava. Poi magari no, le tue non ce le racconti, però andiamo a prendere dal mondo del web diverse esperienze dei nostri ascoltatori.

0: Comincia ufficialmente la puntata di oggi, siamo nei primi giorni di agosto e comincia anche la settimana del Comedy Radio Show con la rubrica Strano ma Vero, cose assurde che però realmente accadono o che realmente esistono, dal mondo animale quest'oggi, quindi Natural Edition. Vi parlerò di capre e di accenti.
1: Bene.
0: Gli studi hanno mostrato che le capre sviluppano una sorta di accento nel loro belato a seconda del gruppo sociale e della zona in cui vivono.
1: Ah, quindi molto interessante questo.
0: Tipo una capra di Palermo dice tipo così, no? Invece una capra di Milano fa beh, secondo me, non lo so, adesso andiamo a capire. Comunque i ricercatori hanno osservato che le capre cresciute insieme tendono a emettere suoni più simili tra loro rispetto alle capre appartenenti ad altri gruppi. Cioè è proprio una cosa naturale, un istinto naturale, e non si tratta di un accento come quello romano, milanese, io adesso prima scherzavo, ecco. Però sono variazioni nel tono, nel ritmo e nelle caratteristiche dei richiami vocali che fanno la differenza. Ma da che mondo è mondo, da che la natura esiste, il linguaggio prima delle parole era fatto di suoni. E quindi in realtà a me questa cosa non mi stupisce, non so perché proprio le capre, però in effetti come dire, è un fenomeno simile a quello osservato in alcuni uccelli, cetacei, persino in altri mammiferi sociali, non lo fanno solo le capre. In pratica una capra che cresce in un allevamento in una certa regione può parlare in modo leggermente diverso da una capra cresciuta da un'altra parte, perché proprio impara e adatta i propri versi al gruppo con cui vive.
1: Sai che cosa mi incuriosisce, Alessandra? Anche quando, non so, ad esempio, come si dice qui in Italia il verso del cane?
0: Il verso del cane, l'abbaio.
1: Ma come fai tu? Bau.
0: Bau oppure wuff wuff.
1: Invece in Spagna, wow wow.
0: Ah, vedi?
1: Quindi anche lì dipende che da una parte all'altra del mondo.
0: C'è un'altra cosa degli spagnoli, sì? Dimmi se è vero. Nello scrivere ha ha ha ha nei messaggi, voi scrivete ya ya ya con la J.
1: Esatto.
0: E noi lo leggiamo ya ya ya ya ya, ma non è così.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque il linguaggio è sempre molto affascinante. Che sia animale, che sia umano, proprio il linguaggio è qualcosa, secondo me, di profondamente radicato nel tempo, che cambia nel tempo e che dice molto su di noi, che non smetterà mai di affascinarmi.
1: Stupirci.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.

0: quest'oggi, dopo aver scoperto che le capre hanno i loro dialetti, no scherzo, però comunque la scienza dice che le capre, come altri animali, hanno il loro modo di belare anche in base alla zona dove stanno, le capre con cui crescono e vivono, insomma si parlava di linguaggio. Andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del Comedy. Martina ci dice: quindi esistono capre con l'accento romano, napoletano e milanese? Adesso bisogna di sentirle tutte. Ovviamente no, ma scherzavamo, però io ho detto che la capra di Palermo fa menchia.
1: Quanto sei brava.
0: Oppure la capra spagnola come potrebbe fare?
1: Venga.
0: Oppure potrebbe fare... oddio, non mi viene in mente una parola spagnola. Boh, no, non sai, questa è roba tua, io non ce la posso fare. Vabbè, mi verrà in mente. Davide invece dice: pensavo di aver sentito tutto nella vita, invece oggi scopro che anche le capre hanno il dialetto. Davide, siamo in due. Federica, concludiamo con lei, che ci scrive: immaginate una riunione tra capre di regioni diverse che non si capiscono tra loro. Fantastico, siete fantastici voi, grazie dei vostri messaggi.
1: Comunque, secondo me, una capra spagnola direbbe: bellotti.
0: Vedi, ne abbiamo trovata.

0: Amici del Comedy Radio Show, oggi ci sentiamo un po' lì ciacolò e rimaniamo nel mondo animale. Dopo le capre arrivano le zanzare. Parleremo di birra e zanzare.
1: E anche perché non dobbiamo odiarle, ma amarle queste zanzare.
0: Ce lo spiegherai tu perché è difficile.
1: Ma sicuramente vi convinco.
0: Vabbè, speriamo. Comunque, che c'entrano la birra con le zanzare ce lo spiega tra poco la nostra Cecilia.
2: Oggi è una giornataccia. Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio, powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com, powered by Tecnotel.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: VRN Radio. Bellissima.
3: Your radio station.

0: Non so se questa amicizia appena nata finirà quest'oggi con questa affermazione che tu hai fatto.
1: Non penso.
0: La nostra Sessi ci dice di non odiare le zanzare. Volentieri, è molto difficile, cercheremo di non farlo, ma spiegaci il perché.
1: Allora, prima parliamo del perché, magari siete in una comitiva di persone e agli altri non pizzicano, ma a voi sì.
0: Ma è vera la storia del sangue dolce?
1: Beh, sembra di no, non solo il sangue dolce. La scienza dice che siete solo delle ciminiere di anidride carbonica e calore. Sì, è proprio così. Quindi, praticamente succede che è tutta una questione anche del profumo, dell'odore e questa anidride carbonica che noi emaniamo dalla nostra pelle. Invece, per quel che riguarda la birra, sembra che il bere birra attira di più alle zanzare, perché sudi di più, automaticamente si crea più anidride carbonica, okay, e la tua pelle diventa molto più dolce.
0: Soprattutto quando la digerisci la birra fa l'anidride carbonica.
1: Sì, invece il fatto di amare le zanzare è perché, allora, prima di tutto dovete sapere che sono principalmente le zanzare femmine quelle che sono malditas.
0: Ma sai che io l'ho scoperto qualche giorno fa? Cioè non lo sapevo, sono arrivata a 34 anni a non sapere, pensavo che tutte le zanzare pungessero, invece solo le femmine lo fanno.
1: Esatto, invece ci sono tantissime specie, no? Ci stanno i maschi o anche delle zanzare molto molto piccoline, ok? Che sono innocue, non è che ci pizzicano, però dobbiamo amarle, sai per quale motivo? Perché loro sono le principali impollinatrici del cacao. Quindi se noi abbiamo il cioccolato adesso
0: è grazie a loro.
1: È grazie a loro, perché praticamente in un ecosistema dove c'è il cacao le api non riuscirebbero a impollinare, capito?
0: Certo, quindi direi che allora per le zanzare forse l'eccezione la posso fare. Le api, che so essere importantissime per il nostro ecosistema, io però c'ho proprio paura, ma una paura, sono apofobica, che non esiste, ma è così.

0: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare. In carreggiata esterna code per incidente dalla Roma Fiumicino alla Pontina. Più avanti code a tratti per traffico intenso tra Prenestina e Tiburtina. In interna code a tratti tra la diramazione Roma Sud e l'Ardiatina. Ci spostiamo sul tratto urbano della 24 Roma Teramo. A causa dei lavori di manutenzione, le barriere di sicurezza della galleria Pittaluga attiva a chiusura del tratto tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio verso il raccordo anulare. In direzione opposta attiva restringimento di carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso che al momento provoca code a partire da Togliatti. Andiamo sulla statale Pontina, code a tratti tra Pomezia e Castel di Decima verso il raccordo anulare. Chiudiamo con il trasporto ferroviario sulla linea Roma-Firenze, la circolazione è sospesa tra Monte Rotondo e Fara Sabina per la presenza di animali sulla linea. I treni intercity regionali possono registrare ritardi. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Attive corse con bus tra Monte Rotondo e Fara Sabina per i collegamenti regionali. Da Daniele Sirio e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: URL Previsioni Meteo.
3: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Sono le 9:02.
5: URL Radio. The Comedy Radio Show.

0: parlavamo di zanzare, di birra, perché a quanto pare chi beve birra attira le zanzare. E no, a parte gli scherzi, sono attirate dall'anidride carbonica e anche da quello che emaniamo dalla nostra pelle, quindi
1: infatti
0: è impercettibile al nostro occhio, ma sicuramente la zanzara se ne accorge in base all'odore, eccetera. Zanzare che sono importantissime per esempio per il cacao, ci raccontava Cecilia.
1: Meraviglia
0: sto cacao, meraviglia. Abbiamo dei consigli per queste zanzare, per affrontare, per sopravvivere alle zanzare d'estate prima di andare ai messaggi per caso?
1: Allora, abiti larghi, repellenti, insomma soprattutto quelli che vanno bene sono quelli che sono chiari, perché dicono che gli oscuri attirano di più le zanzare.
0: Ok.
1: Dopodiché non vi spalmate creme troppo dolci, perché anche quelle attirano.
0: Diventate un banchetto perfetto.
1: Esatto.
0: Cioè la merenda delle zanzare.
1: E un'altra cosa è magari evitate l'alcol, sia la birra che anche delle bevande molto molto zuccherine.
0: Ecco.
1: Perché automaticamente cambia un po', insomma, la pelle, quindi
0: insomma
1: vengono là con la cannuccia.
0: È difficile come al solito sopravvivere alle zanzare, però che dobbiamo fare? Non è che l'estate può essere solo cose belle, mare, spiaggia, eccetera. Andiamo ai messaggi dei nostri amici. Del
1: Marco Tondi. Scrive: Sentite, io ho appena scoperto questa storia del cioccolato e sono sotto shock. Ma se io mi spalmassi direttamente della Nutella sulle gambe per corromperle, dite che mi pungono lo stesso o mi considerano un collega?
0: Allora, intanto che immagine obbrobriosa, posso dire. Come si chiama l'amico nostro?
1: Si chiama Marco.
0: Marco, che schifo, posso dire.
1: Poi con questo caldo,
0: ma
1: tutta la Nutella.
0: Sicuramente
1: addosso.
0: Marco è anche peloso, sono sicura di questo.
1: Ma...
0: Vabbè, Marco, ti vogliamo bene lo stesso, passiamo oltre.
1: Jessica dice: stasera ho il primo appuntamento con un ragazzo che mi piace da matti. Avevamo programmato un aperitivo all'aperto.
0: Poi era Marco e si spalmava la Nutella e non ci esco più. No, scherzo.
1: Ha detto: ma io ho il terrore delle zanzare, se lo convinco a bere tre birre mentre io prendo un'acqua tonica, dite che la mia firma olfattiva sparisce e si concentrano solo su di lui.
0: Hai capito? Cioè, la nostra amica ancora ci deve uscire con questo, già lo usa come cavia.
1: Mazza,
0: ma io vi adoro.
1: Che cattiva.

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
3: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Stop!
5: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
4: WRN. Your radio station.

0: Meglio di no.
1: On your radio.
0: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot.
5: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Raccogliamo le esperienze in terapia. Cioè, uno in terapia ci va perché, insomma, deve, no? Metabolizzare cose, raccontare,
1: guarire, trovare
0: invece,
1: il proprio equilibrio.
0: Invece, a quanto pare, i maggiori traumi accadono proprio mentre uno ci va.
1: Ecco.
0: Allora, cominciamo con: mi è arrivato un attacco di panico in seduta e per calmarmi mi ha fatto vedere dei meme su Facebook. La mia psicologa, ovviamente.
1: Beh, almeno si sono fatti due risate.
0: Ma speriamo abbia funzionato. Ho portato il mio cane con me, ha scorreggiato così tanto che abbiamo dovuto proseguire la seduta con tutti i balconi spalancati. Io non c'ho parole, veramente.
1: Mamma mia, sono
0: gli dai da mangiare a sto cane. Vado dalla psicologa perché ho rimosso interi anni della mia vita e dopo 5 sedute mi ha detto che era inutile andare perché tanto non mi ricordo niente.
1: Nel frattempo si è intascata tutti i soldini.
0: Esatto.
1: Che furba.
0: Esatto. Si era assentata un mesetto per un corso di aggiornamento sulla biodanza che prima di allora non aveva mai praticato e quando è tornata ha cominciato a parlare per intere sedute di numeri del destino, segni zodiacali e angeli custodi. Alla fine di ognuno di questi deliri mi proponeva di acquistare prodotti come tisane, quarzi, integratori, ciondoli, soprammobili, bla bla bla bla bla, da lei accuratamente esposti in studio come in un negozio. Ormai sono 2 anni che vado da un'altra.
1: Fatto
0: mazza,
1: bene.
0: Qua siamo, capito? Cioè,
1: proprio business.
0: Comunque posso dire,
1: donna,
0: io ho avuto una terapeuta, una psicologa meravigliosa che ancora ricordo, le voglio bene. Però in effetti a volte mi succedeva che era lei che c'ero io che faccio terapia a lei.
1: Andiamo bene.
0: Succede. Vabbè, comunque deve essere un lavoro, cioè un bellissimo lavoro, ma io mi chiedo, questi poi ce vanno loro dallo psicologo? Perché, cioè,
1: io penso di sì, serve.
0: Chiudiamo con: mi ha detto di unire pollice e mignolo insieme e ha iniziato a farmi domande cercando lui stesso di separarli. Secondo lui, se avessi mentito, le dita si sarebbero separate, altrimenti sarebbero rimaste unite. A fine seduta mi ha prescritto circa 4 o 5 prodotti omeopatici. Che dire, ho cambiato dottore.
1: No, lo so, io sto provando a fare questo esercizio.
0: No, così. Vabbè, okay. Voi non potete vedere. Io e Cecilia ci diamo da fare nel fuori onda con l'esercizio, ma mi sa che tanto questo è un cialtrone, lascia perdere.

0: ci stanno proprio gli psicologi, psicologi
1: che sono più matti dei pazienti.
0: Sì, complimenti. Ma infatti ricordiamo che andare in terapia non è da matti, anzi chi non ci va è matto,
1: è vero.
0: Colpa dei matti ci dobbiamo andare noi. Bene, ci sentiamo domani con Cecilia Pedrosa l'ermosa briosa
1: e Alessandra Bellotti la guappa,
0: domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti,
1: ciao.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare. In carreggiata esterna code per incidente dalla Roma Fiumicino alla Pontina. Più avanti code a tratti per traffico intenso tra Prenestina e Tiburtina. In interna code a tratti tra la diramazione Roma Sud e l'Ardiatina. Ci spostiamo sul tratto urbano della 24 Roma Teramo. A causa dei lavori di manutenzione, le barriere di sicurezza della galleria Pittaluga attiva a chiusura del tratto tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio verso il raccordo anulare. In direzione opposta attiva restringimento di carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso che al momento provoca code a partire da Togliatti. Andiamo sulla statale Pontina, code a tratti tra Pomezia e Castel di Decima verso il raccordo anulare. Chiudiamo con il trasporto ferroviario sulla linea Roma-Firenze, la circolazione è sospesa tra Monte Rotondo e Fara Sabina per la presenza di animali sulla linea. I treni intercity regionali possono registrare ritardi. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Attive corse con bus tra Monte Rotondo e Fara Sabina per i collegamenti regionali. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Chiama Stefania.
5: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
4: Ora però posso chiamare senza auricolare?
5: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
4: Ma io non ti butterei mai.
5: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
6: Sono le 10 e un minuto.
0: VRN Radio.
7: VRN Radio. La tua radio.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare, in carreggiata esterna code per incidente tra la Roma Fiumicino e la statale Pontina. In interna code per traffico intenso tra la Tuscolana e l'Appia e più avanti si rallenta tra Framigna e Salaria. Sulla diramazione Roma Sud code tra Tor Vergata e raccordo anulare verso quest'ultimo. Andiamo sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, a causa di lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza della galleria Pittaluga, attiva chiusura del tratto tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio verso il raccordo anulare. In direzione opposta attivo restringimento di carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso che al momento provoca code a partire da Togliatti. Sulla Roma Fiumicino code tra Anzatevere e via del Cappellaccio verso l'Eur. Ci spostiamo sulla Pontina, code tra via Strampelli e via della Maggiona verso Roma. Chiudiamo con il trasporto ferroviario sulla linea Roma-Firenze e la circolazione sospesa tra Monterotondo e Fara Sabina per la presenza di animali sulla linea. I treni intercity regionali possono registrare i ritardi. Inoltre i treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Attive corse con bus tra Monterotondo e Fara Sabina per i collegamenti regionali. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:59.

0: Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Diamo il via a questa settimana insieme, diamo il benvenuto anche a questo nuovo mese di agosto. Sono Francesca Romana Macri e questa è l'ora che trascorriamo insieme all'insegna dell'Italia. Buon lunedì, buon 3 agosto. Spero che tanti di voi stiano per iniziare il periodo di ferie meritate, meritatissime e attesissime. Ma tra pochissimo partiamo con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 3 di agosto. Parleremo poi anche del principe della risata, il grande, grandissimo Totò, Antonio De Curtis. E poi, visto che è periodo di grande turismo nel nostro paese, vorrei anche ben vedere, andiamo a scoprire quali sono gli orrori oppure errori in tavola più commessi dai turisti. Restate con noi, si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.
1: I still

Diamo il via ufficialmente a questo 3 di agosto 2026. Sono Francesca Romana Macri e questo è Verdi Bianchi e Rossi, quindi partiamo subito con l'agenda. Oggi è il 215esimo giorno del calendario gregoriano, quindi possiamo dire che mancano circa 150 giorni alla fine dell'anno. Ma torniamo indietro nel tempo, vediamo quindi cosa è successo esattamente il 3 agosto nella storia d'Italia. Partiamo dal 415 d.C. perché vicino a Gerusalemme vengono ritrovate le reliquie di Santo Stefano, il primo martire cristiano. 1158 viene fondata la città di Lodi, quindi auguri a questa meravigliosa città. 1492, mezz'ora prima dell'alba, Cristoforo Colombo salpa per Palos. Questo per il suo primo viaggio verso quelle che credeva fossero le Indie. Siamo nel 1978 invece, quando venne inaugurato a Milano il meraviglioso teatro alla Scala con l'opera Europa riconosciuta di Antonio Salieri. Tra l'altro, piccola parentesi, oggi è anche la giornata mondiale del cocomero, ricorrenza che cade e viene celebrata proprio oggi 3 di agosto. Vediamo però un po' di nati del giorno. Quindi chi spegne le candeline in questo 3 agosto sotto il segno del leone? 1941 Franco Menichelli, 84 anni, nato a Roma, è un ex ginnasta italiano e pensate che alle Olimpiadi di Tokyo ha vinto dopo i due bronzi di Roma 1960 l'oro nella gara corpo libero, l'argento negli anelli e il bronzo alle parallele. 1963 compie oggi 62 anni Giovanni Francini, nato a Massa in Toscana, ex difensore di Torino, Napoli e Genoa. Tanti auguri anche a Pietro Ottone, importante giornalista e saggista italiano che ricordiamo oggi. Auguri anche a chi fa l'onomastico oggi, a chi si chiama Lidia perché oggi appunto è Santa Lidia, discepola di San Paolo. C'è anche un proverbio di questo lunedì di agosto: le campane non si ascoltano. È un detto popolare legato alla tradizione contadina e significa che ad agosto possiamo dormire di più perché la vita rallenta. E meno male.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot!
4: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili, ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
5: VRN Radio, più l'ascolti.

I vostri messaggi che arrivano sono veramente tanti, come sempre. Siete belli attivi anche in questo lunedì 3 di agosto, immagino che tanti saranno al mare, ma c'è Stefano che ci scrive: ciao ragazzi, oggi mi avete fatto tornare indietro nel tempo parlando del 3 agosto e della fondazione di Lodi. Da lodigiano di origine non potevo non intervenire, e poi ci fa anche una postilla sul proverbio: ripetiamo, di agosto le campane non si ascoltano. Stefano ci dice sempre che lo ha fatto sorridere perché descrive perfettamente l'idea delle ferie che per tanti stanno ancora per arrivare. Grazie Stefano. E poi c'è Martina che dice: ciao a tutta la squadra di Verdi, Bianchi e Rossi, sentendo che oggi è la giornata mondiale del cocomero, mi è venuta voglia proprio di una bella fetta di cocomero. Anche perché poi c'è una piccola parentesi: c'è chi la chiama anguria, chi cocomero, insomma regione in cui vai o comunque in cui stai, soprannome per il cocomero, l'anguria e quant'altro che trovi. Martina, una fetta anche per noi, grazie. When I look-

Siamo sempre insieme nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Chiudiamo la parentesi con l'agenda, cari amici, e tra pochissimo parliamo invece di un grandissimo personaggio della storia italiana. Lui viene anche chiamato e soprannominato il principe della risata ed è proprio di Totò, Antonio De Curtis, che parleremo tra pochissimo in ambito di personaggi che appunto hanno segnato la storia del nostro paese qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: The more you hear it, the more you feel it.

E il suono di verdi, bianchi e rossi, siamo insieme cari amici in questo lunedì e arriva il momento di parlare di personaggi che hanno reso veramente nota l'Italia all'estero, ma che hanno reso grande anche il nostro paese. E ci sono artisti che attraversano il tempo e artisti che riescono a superarlo. Oggi voglio parlarvi di Totò, perché il grande Totò appartiene senza dubbio alla seconda categoria, ovvero artisti che riescono a superare il tempo e rimanere negli anni presenti, non solo nella cultura napoletana ma anche in quella italiana in generale. Il grande Antonio De Curtis, nato a Napoli nel 1898, è passato alla storia anche come il principe della risata. È stato uno dei più grandi protagonisti dello spettacolo italiano del Novecento e lui è stato un attore, comico, poeta e autore. Totò, infatti, ha saputo trasformare la comicità, a mio avviso, in una forma d'arte senza precedenti, perché con il suo volto elastico, i suoi gesti inconfondibili e poi un linguaggio ricco di giochi di parole, ha interpretato oltre 90 film raccontando l'Italia del dopoguerra con ironia e intelligenza. Dietro le risate, però, nella sua comicità si nascondeva spesso una profonda riflessione sulla povertà, sulle ingiustizie sociali e sulla dignità delle persone più semplici.

0: su RN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.
2: L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
3: Piacere, Francesca.

Abbiamo parlato del grande Totò, il principe della risata, nonché anche principe Antonio De Curtis, qui a Verdi Bianchi e Rossi, in ambito di personaggi che hanno reso grande l'Italia e che hanno lasciato veramente un segno nella cultura del nostro paese. Sono arrivati tanti vostri messaggi, anche audio e vocali, che hanno citato parti delle poesie, delle opere del grande Totò. Infatti c'è Maria che dice: buongiorno, una curiosità su Totò che mi ha sempre colpito è il fatto che dietro il personaggio comico ci fosse un uomo molto profondo, amante della poesia e della scrittura. La sua A Livella, che tra l'altro vi consiglio di rivedere, perché c'è un bellissimo video su YouTube dove c'è proprio lui che la recita in prima persona, quindi vi consiglio, se non l'avete mai sentita, di ascoltarla. Con la sua A Livella, dice Maria, oggi riesce ancora a emozionare perché parla di un valore universale, siamo tutti uguali davanti alla vita. Grazie Maria. E poi c'è Rachele che dice: volevo ringraziarvi per aver ricordato Totò, mio nonno adorava i suoi film e da piccola anche io li guardavo con lui. Ecco, bisognerebbe far fare anzi ai più giovani e ai ragazzi una bella full immersion nei film di Totò, perché col bianco e nero si può pensare che siano dei film arretrati, retro, diciamo così, invece parlano di realtà e sono comici tutt'oggi.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel.

0: È il suono del lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi quando andiamo in tavola, quasi addirittura d'arrivo del nostro appuntamento di oggi, perché ci sono tanti turisti in questo periodo nel nostro paese, ce ne sono tanti in generale, però voglio parlarvi di errori, anzi orrori che i turisti, soprattutto dagli Stati Uniti d'America, fanno quando vengono in Italia. Ne parliamo tra poco qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Mi accorgo

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.

Arriviamo in quest'ultima parte del lunedì insieme, 3 di agosto, sono Francesca Romana Macri e sediamo assieme a tavola. Anzi, magari è capitato a tanti di voi di sedere accanto a un turista oppure di vederlo al ristorante, magari ristoratori siete voi in prima persona, e di vedere alcuni errori che io però sinceramente chiamo orrori commessi proprio a tavola. Perché se c'è una cosa che mette d'accordo tutti gli italiani da nord a sud è il grande, anzi grandissimo rispetto della tavola. Ci sono delle cose che non vanno assolutamente fatte, i turisti a volte non lo sanno e commettono dei veri e propri crimini gastronomici. Tra i più celebri c'è sicuramente il cappuccino ordinato dopo pranzo o addirittura dopo una cena abbondante. Per noi italiani è impensabile, cappuccino soltanto a colazione. Non è una regola universale, però diciamo che più o meno vale così. Poi c'è la pasta, altro tasto dolente, perché c'è, è capitato, leggevo poco fa, qualcuno che in Italia chiedesse il ketchup sugli spaghetti. Cioè, poi vabbè, chi vuole spezzarli prima della cottura, chi chiede un po' di parmigiano anche sulla pasta, non lo so, a vongole con il pesce. Poi tra i vari orrori non mancano anche le pizze personalizzate più improbabili, pizza con l'ananas, col pollo, salse di ogni tipo. E secondo me è vero che i turisti commettono questi orrori gastronomici in Italia, però dovrebbe esserci anche qualcuno, il ristoratore, che è ovvio che non si può opporre qualora venisse chiesta qualcosa sempre all'interno del menù. Però ad esempio il cappuccino dopo cena, non è che il ristoratore può dire no, guarda, non te lo do. Però questi turisti secondo me dovrebbero essere ben istradati per evitare di commettere questi orrori gastronomici in Italia, poi se lo fanno all'estero tanto quanto.

0: Finisce anche oggi il nostro appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io come sempre vi ringrazio, sono tanti i vostri messaggi. Abbiamo iniziato insieme questa nuova settimana, tra l'altro il primo lunedì di agosto. Io sono Francesca Romana Macri e vi ricordo che ci sentiamo domani con Verdi, Bianchi e Rossi. Vi teniamo sempre compagnia. Ciao, a domani!
1: WRN, your radio station.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Radio.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, e il saluto dalla curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta, invasa da migranti provenienti dal Marocco a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi. Sarebbero 20.000 i giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. E sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19. Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo, e il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate con picchi fino a 41 gradi. Le città da Bollino Rosso salgono già 11. E sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.
0: Sono le 13:01.
2: VRN Radio.
0: Stai ascoltando? VRN Radio.

0: sesso di bimbo.
1: VRN Radio, la tua radio. Quando

0: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Si raccorda anulare in carreggiata esterna rallentamenti per traffico intenso tra Laurentina e diramazione Roma Sud. Andiamo sul tratto urbano della 24 Roma Teramo. A causa di lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza della galleria Pittaluga, attiva chiusura del tratto tra la tangenziale est e lo svinco di Portonaccio verso il raccordo anulare. In direzione opposta, attivo restringimento di carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso che al momento provoca code a partire da Portonaccio. Ci spostiamo sulla Pontina, code per un pullman in panne tra via Strampelli e via Maggiona verso Roma. Chiudiamo col trasporto ferroviario, sulla linea Roma-Firenze la circolazione permane sospesa tra Monte Rotondo e Fara Sabina per la presenza di animali sulla linea. I treni intercity regionali possono registrare ritardi. Inoltre, i treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Attive corse con bus tra Monte Rotondo e Fara Sabina per i collegamenti regionali. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. A seguire un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14:02.
0: VRN Radio.

Ed eccoli qua, va bene che per noi tipi da spiaggia il lunedì è un po' come gli altri giorni, cambia poco in realtà. Siamo entrati anche nel mese di agosto e ce ne siamo accorti. E anche oggi siamo pronti ad aprire il nostro ombrellone di tipi.

Sì, allora l'avevamo detto, no? Che doveva passare con lo scorso fine settimana anche la grande ondata di caldo. Sì, è passata, cioè nel senso è passata e si è pure fermata. E mi sa che anche questa settimana dovremo tenere temperature che ci fanno boccheggiare. Meno male che c'è la nostra musica a rinfrescare il tutto.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

No, non sono stati gli UFO stavolta. Almeno si pensa non siano stati loro. C'è tanto di firma poi di questo artista. No, perché ci sono artisti strani, sai, quelli che fanno le cose piccole, piccole miniature. Ci sono quelli che fanno i classici quadri, quelli da appendere. E questo invece ha creato un maxi ritratto di Marilyn Monroe in un campo nel veronese. E lo puoi vedere questa opera d'arte solo andando su alto con un drone o con un elicottero magari, ma certo è fatto molto bene, comunque stilizzato, ma si riconosce che lei, complimenti davvero, non deve essere stato facile, assolutamente.

Certo, non è facile, con il caldo di questi giorni non è facile neanche fare i turisti, cioè tu pensa, vai a visitare, ecco, che ne so, da noi il Colosseo, con queste giornate caldissime non è semplice. Meno male che c'è questa bella iniziativa che fa sì che possiamo visitare i grandi monumenti la sera dopo il tramonto, quindi c'è la possibilità di fare visite notturne al Colosseo, alla Valle dei Templi, al Castello Sforzesco. Insomma, cercate anche vicino a voi, c'è la possibilità, ad esempio il Pantheon fino alle 23 tutti i giorni tranne il giovedì, e il Colosseo il venerdì e sabato fino alle 11:30 di sera, che poi la sera c'hanno un fascino particolare certi posti, che ti sembra di tornare indietro nel tempo.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot!
4: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
5: VRM Radio. Bellissima. VRM Radio.
6: Your radio station.

Abbiamo parlato dei monumenti che restano aperti anche la sera in molte città italiane. Adesso noi abbiamo citato qualcuno, ma si può cercare. Sono davvero in tanti, quelle che hanno aderito a queste cose, anche perché voglio dire, meglio tenere chiuso magari, che ne so, dalle 2 alle 5 del pomeriggio e aprire 3 ore la sera, perché almeno con queste giornate così calde, anche perché alla sera è un piacere uscire. E attenzione, secondo questo nuovo studio, una passeggiata anche di soli 10 minuti dopo aver mangiato la sera può aiutare la digestione e può contribuire a mantenere più stabile la glicemia, che insomma è una cosa che può diventare un'abitudine semplice, gratis, alla portata di tutti, e offre anche un altro vantaggio: permette di staccare dallo smartphone, di respirare un po' d'aria e magari fare due chiacchiere con qualcuno, e godendo magari la temperatura serale, che devo dire non è male, no? Tutto sommato, ecco, 10 minuti sembrano pochi, ma messi insieme ogni giorno diventano oltre 60 ore di movimento in un anno.

0: Noi stiamo cercando per quanto possibile di darvi sempre dei consigli per riuscire a sopportare il caldo di questi giorni. Questa davvero sembra una barzelletta, invece è un consiglio supportato dalla scienza e riguarda il dormire bene, che il segreto potrebbe essere, attenzione, questi giorni, potrebbe essere dormire indossando un paio di calzini. No, io non ci credo, Allora, tutti noi pensiamo che con il caldo meno vestiti si hanno e meglio si dorme, no? In realtà gli studiosi spiegano che tenere i piedi ad una temperatura confortevole aiuta i vasi sanguigni a dilatarsi e favorisce l'abbassamento della temperatura interna del corpo, facilitando il sonno. Cioè, naturalmente non stiamo parlando dei calzettoni da sci nel mese di agosto, ma un ambiente fresco, insomma magari climatizzato, se avete il climatizzatore a casa, ma attenzione ai piedi, non devono essere troppo freddi, magari dormire, credo, completamente nudi ma con i calzini. So che è poco sexy sta cosa, ma sembra funzionare.
1: Pipi da spiaggia.
2: VRN Radio, più l'ascolti più

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
13: Sono le 15 e 2 minuti.

2026, attenzione, questo è un nuovo nome. Stiamo parlando delle Coolcation. Le Coolcation. Allora, se per anni, da sempre, il nostro sogno estivo è stato sole, mare, bella temperatura, caldo, arieggiato, adesso invece sta nascendo questa nuova moda che ha appunto sto nome curioso, Coolcation. Di cosa si tratta? Allora, sempre più persone in quest'estate, e le capisco pure, stanno scegliendo le vacanze dove fa fresco. Allora, a parte le nostre montagne, che sono bellissime, ma qualcuno sta scegliendo ad esempio di andare in Norvegia, in Finlandia, in Islanda, perfino il circolo polare artico sta registrando un boom di prenotazioni. E il motivo è semplice: insomma, l'estate è sempre più torrida. Insomma, il tormentore dell'estate potrebbe essere non essere più voglio andare ai Caraibi, ma portami dove servono ancora la cioccolata calda.

Non abbiamo ancora parlato oggi di intelligenza artificiale. Ecco la notizia che arriva dall'Università di Modena e Reggio Emilia, dove hanno varato le nuove linee guida sull'intelligenza artificiale, come va usata o non va usata, perché poi c'è anche questa tendenza, no, di dire no, assolutamente fuori dalle scuole l'intelligenza artificiale, ma poi te la ritrovi lì, quindi forse è meglio imparare ad usarla nella maniera corretta. Allora, adesso anche l'Università di Modena e Reggio Emilia ha lasciato spazio all'intelligenza artificiale nell'insegnamento e nell'apprendimento. Tra le novità più rilevanti c'è la possibilità per gli studenti di usare l'intelligenza artificiale per scrivere la tesi di laurea, non liberamente però, ma solo con l'autorizzazione esplicita del relatore e con l'obbligo di dichiarare in quale misura e per quale finalità lo strumento è stato impiegato. Io ho questa idea che già adesso in tutte le università italiane gli studenti l'aiutino se lo fanno dare dall'intelligenza artificiale, e tutto sommato non trovo neanche così male sta scelta, no?

0: hit station. I think there's a stranger in my bed.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
5: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
6: Diventa anche tu un volontario.
7: Stop! Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.

Non abbiamo ancora i dati di questo ultimo fine settimana, sicuramente i numeri saranno molto molto più alti di quelli che abbiamo finora. Sto parlando del nuovo Spider-Man Brand New Day, record al botteghino, nelle anteprime, solo nelle anteprime, 72 milioni di dollari. Il film con Tom Holland sta andando davvero alla grande e si contende lo scettro con Ulisse e l'Odissea. Insomma, certo, col caldo di questi giorni in molti hanno scelto di andare a rinfrescarsi al cinema.

chi al mare, chi in montagna, chi al lago, chi dove vuole, insomma, chi in giro a città, a borghi, certo tutti con i loro piccoli animaletti domestici. Cioè, quest'anno è stato registrato, si sta registrando un boom di italiani che viaggiano con cani e gatti. Oltre 6 milioni sono partiti o sono in partenza o partiranno a breve con il proprio pet. E devo dire che tutto sommato non è così male, no? Portarsi, io c'ho un cagnolino e se me lo posso portare in vacanza con me, sono più tranquillo io, sta bene lui, siamo tutti più felici.

0: passion.
1: Your passion for music.
2: This is real, real, real, real love.
0: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
3: Giorno e notte.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.

Voglio salutare tutti gli amici delle agenzie viaggi che ci stanno ascoltando in questo momento e stanno facendo un lavoro incredibile per accontentarci, no, anche perché siamo esigenti, no? Vogliamo spendere poco ma avere il top, il sogno di ognuno. In molti si stanno affidando anche all'intelligenza artificiale, quindi ecco, invece di cercare online magari o di andare in agenzia appunto, un numero crescente di italiani quest'anno sceglie di affidarsi alle piattaforme di intelligenza artificiale per organizzare le proprie vacanze. Confesso, l'ho fatto pure io, ma poi sono rimasto un po' lì perplesso. I consigli magari non erano proprio precisi. Ecco, io direi questo: l'intelligenza artificiale ci può dare degli ottimi spunti che vanno però poi approfonditi in maniera professionale da chi le vacanze le organizza per lavoro magari.

0: più.
1: Qualcuno mi chiedeva dove ho poi prenotato, se ho prenotato quella vacanza consigliata dall'intelligenza artificiale. No, non ho prenotato ancora nulla, non ho la minima idea sulle mie vacanze. Ecco, non lo so, se sono l'unico in Italia, quanti dei nostri ascoltatori sono lì ancora indecisi, che poi prenoteranno all'ultimo, sperando magari di trovare l'occasione, la last minute, quella che ti fa risparmiare per andare in un posto fantastico, ma chissà. O magari si resta semplicemente a casa e punto e basta. Siamo arrivati in tanto ai saluti, e comunque noi siamo stati qui sotto l'ombrellone di Tipi da spiaggia, dove vi aspetto anche domani sempre a quest'ora. Ciao da Ivano Visonà.
2: WRN Radio, the more you hear it, the more you

0: hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo.
1: VRN, la radio dei numeri uno.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il tratto urbano dell'A24, per incidente è chiuso il bivio per la tangenziale est per chi proviene dal raccordo anulare, verso il centro. Restiamo sul tratto urbano dell'A24, proseguono fino al 28 agosto i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, all'altezza della galleria Pittaluga. In direzione del raccordo anulare resta chiuso il tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio. Nel senso opposto è attivo un restringimento di carreggiata con la chiusura della corsia di sorpasso. Inoltre da questa sera e fino al 5 agosto, dalle 22 alle 6, sarà chiusa anche la carreggiata in direzione della tangenziale est, con uscita obbligatoria allo svincolo di Portonaccio. Le chiusure notturne riprenderanno poi dall'11 agosto. Ci spostiamo sulla Pontina, a causa di un pullman in panne, segnaliamo code tra via Laurentina e via dei Castelli Romani, verso Roma. Ed infine il trasporto pubblico. Sulla linea Roma-Firenze la circolazione è sospesa tra Monte Rotondo e Fara Sabina, per la presenza di animali sulla linea. I treni intercity e regionali possono registrare ritardi. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Attive corse con bus tra Monte Rotondo e Fara Sabina per i collegamenti regionali. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, ora un messaggio di Civiltà Stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 16:01.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi. Un nuovo giorno, una nuova settimana d'estate. Il caldo si fa sempre sentire, ma siamo più felici perché è il periodo più bello, più amato dalla maggior parte delle persone, compreso anche me. Ciao, sono Yuri Caliolo all'interno del nostro magazine. Anche oggi un bel po' di notizie, tanta musica da ascoltare. Tra poco parleremo delle città più belle da visitare a piedi. E come prima, in prima posizione, siamo felicissimi di sapere che ce n'è una italiana.

Questo è il periodo dove tante persone, tanti di noi vanno in vacanza, iniziano a visitare dei posti. Ci sono posti meravigliosi che magari sono perfetti da visitare con quei bus turistici, altri invece che devi per forza di cose visitare a piedi, non perché sei obbligato, ma perché è così bella quella città che ti spinge proprio a fare delle passeggiate. E in prima posizione in tutto il mondo come città più bella da visitare a piedi ce n'è una italiana ed è Roma, e ovviamente siamo felicissimi di tutto questo. Noi Roma, questa città eterna, meravigliosa, è stata eletta per il terzo anno consecutivo la migliore città del mondo da esplorare a piedi, e non sta a significare che la città ha dei marciapiedi più comodi, no? Ma sta a significare che ha così tante bellezze che non puoi non perderti in questi vicoli, perché non ci sono solo le solite attrazioni turistiche come per esempio il Colosseo, riconosciuto in tutto il mondo, ma tanti altri luoghi, ma proprio quelle stradine in cui tu ti ritrovi, ti perdi senza usare la mappa, senza usare Google Maps in questo caso, e resti affascinato. Quindi siamo felici di questo grande traguardo raggiunto nuovamente dalla nostra città eterna, appunto Roma, in tutto il mondo risulta essere la più bella.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: WRN. Your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
6: La tua radio.

In questi giorni basta camminare 5 minuti sotto il sole per arrivare a destinazione già stanchi. Dobbiamo fare una passeggiata, dobbiamo andare al supermercato a comprare una bottiglietta d'acqua. Arriviamo già belli sudati, fradici, e ci sta perché fa parte dell'estate, fa parte del caldo. Ho pensato a chi non deve semplicemente fare delle piccole passeggiate, ma anche chi deve lavorare, no? sotto il sole. Beh, ci sono degli aggiornamenti importanti partiti da giugno, ma che continueranno anche per il mese di agosto, anche i primi di settembre. Appunto, tra poco parliamo di tutti i lavoratori che ogni giorno stanno sotto il sole.

È partito il 17 giugno questo nuovo decreto e si concluderà il 31 agosto con l'opzione anche di allungarlo per i primi giorni di settembre. La Regione Veneto ha introdotto un divieto di lavoro all'aperto tra le 12.30 e le 16 nei giorni, nelle zone in cui il sistema work limit segnala un rischio di calore alto. È importante precisare che non è uno stop automatico valido ogni giorno in tutta Italia, ma si tratta dell'ordinanza regionale numero 58 e riguarda il Veneto nei settori agricolo e florovivaistico, ma anche nei cantieri edili e nella parte delle cave, quando appunto l'esposizione prolungata al sole potrebbe fare del male a tante persone, perché sappiamo che stare tanto tempo sotto il sole, per di più lavorando e sudando, non è sicuramente una cosa piacevole, e quindi c'è questa possibilità di non lavorare quando le temperature sono troppo alte. Ed è bene sapere che ci sono anche delle applicazioni, delle mappe che mostrano proprio in quel determinato luogo, in quel determinato punto, che tipo di sole ci sarà, che tipo di calda, di afano che si potrà percepire. Quindi sarà molto più semplice appunto parlarne per decretare se quel giorno si va al lavoro o meno, perché la salute è sempre la cosa più importante.

0: sentieri attivo. Si transita su una sola corsia per
1: l'aeroporto. C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno. Per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci. E in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
6: The more you feel it.

0: Si dice spesso che il matrimonio sia in crisi, no? Ci sono sempre meno persone che decidono di sposarsi, però in realtà se osserviamo le nuove generazioni dei più giovani, sembra che il problema non sia tanto sposarsi quanto dover seguire uno schema già scritto, no? Da qualcun altro negli anni, come si organizzano i matrimoni, chi devi invitare, chi non devi invitare. C'è stata una crescita dei ricevimenti più raccolti e il 90% appunto dei giovani decide di cambiare totalmente schema, quindi di non dover invitare per forza tutto il proprio albero genealogico, tutte le persone che abbiamo incontrato nella nostra vita, ma si punta sempre di più ad avere un numero ristretto delle persone che si vogliono vedere veramente, no, in quel giorno sedute a dei tavoli appunto per festeggiare il matrimonio di due persone. E ci sono anche delle cose carine che si possono fare, tipo a Roma hanno inventato un luogo dove tu puoi andare a sposarti in un giorno. Non è un vero e proprio matrimonio, però è un inizio, no? Un po' come si fa a Las Vegas, ma anche in altri posti tipo Zanzibar. Sono quei matrimoni farlocchi, però ti fanno capire effettivamente cosa potrebbe essere la vita con quell'altra persona per gioco, e poi puoi organizzare questo matrimonio, ma sempre più ristretto, senza spendere cifre esorbitanti. Quanti sono i veri amici da una parte e dall'altra? 10 e 10? Ne invitiamo 20. I parenti a cui tieni veramente sono altri 10? Va bene, facciamo un matrimonio con 30 persone. Non per forza devono essere ricevimenti pieni, zeppi di 200-300 persone. È una cosa che non conta più così tanto.
1: Sono stanco, sono Riccardo, sono di fretta.

0: senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Calliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

0: modi per. Ho 26 modi per non ritrovarti e perdonarmi.
1: WRN Radio, in the music.

0: URN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il tratto urbano dell'A24, per incidente chiuso il bivio per la tangenziale est per chi proviene dal raccordo anulare, verso il centro. Sempre sul tratto urbano in direzione del raccordo anulare segnaliamo un incendio, chiusa l'uscita di Tor Cervara. Ci spostiamo sulla 1 Roma-Napoli, segnaliamo un veicolo in fiamme tra Ceprano e Pontecorvo, in direzione di Napoli, prestare attenzione. Ed infine il trasporto pubblico, sulla linea Roma-Firenze la circolazione è in graduale ripresa, tra Monte Rotondo e Farà Sabina. I treni regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza, attuale fino a 15 minuti. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17.
4: WRN Radio.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: QRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il tratto urbano della A24, per incidente chiuso il bivio per la tangenziale est per chi proviene dal raccordo anulare. Code a partire da Portonaccio verso il centro. Sempre sul tratto urbano, in direzione del raccordo anulare, inizio con Planare, segnaliamo un incendio chiusa l'uscita di Tor Cervara. Ci spostiamo sul raccordo anulare, in carreggiata esterna per traffico, code a tratti tra Ardiatina e Tuscolana. In carreggiata interna per traffico si rallenta tra Flaminia e Salaria, proseguendo a causa di un incidente segnaliamo code tra Laurentina e Pontina. Ed infine la ferrovia regionale Metromare, proseguono i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione nella stazione di Acilia. I treni a partire da oggi non effettuano fermata ad Acilia in direzione Porta San Paolo fino al 4 settembre. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:59 minuti.
0: QRN Radio.
4: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

abbraccio chiaramente in primis a voi tutti, carissimi ascoltatori, e iniziamo con la trasmissione subito, immediatamente, un brano, questo di Seal del 1990, ispirato alla caduta del muro di Berlino e alla protesta di piazza Tiananmen, bellissima questa che stiamo ascoltando adesso, che andremo ad ascoltare, una versione di Alanis Morissette.

del 2005. Questo brano contenuto in una collezione, una collection di Alanis Morissette. Adesso ci sono The Police sulle onde.

Era il 1983 quest'album dal quale abbiamo ascoltato la title track, ovvero Synchronicity. The Police ha ricevuto totalmente 5 candidature al Grammy Awards e ben 8 milioni di copie solamente negli Stati Uniti.

Green Day 2012, l'album DOS è incazzatissimo. Questo brano è Green Day sulle onde della musica. Bene, continuiamo con Electric Light Orchestra, bellissima questa. Fall.

Era il 1983, Electric Light Orchestra, dall'album Secret Messages, abbiamo estratto questo singolo, Four Little Diamonds. Continuiamo con Bryan Adams, So Far So Good.

0: radio station.
1: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima abbiamo ascoltato Brian.

L'album si chiama Tina col punto esclamativo. Era il 2008, chiaramente. Tina Turner, la bellissima It Will Be a Crime sulle onde della musica WRN Radio.

Era il 1976, il primo al sesto album dei Doobie Brothers, che vedeva appunto la partecipazione del tastierista e cantante Michael McDonald. Take Me Through the Street, quella che abbiamo ascoltato, la title track, 1976.

del 2025 questo brano di Ellie Blue, quindi freschissimo dall'album Shadows and Soul, Thoma e Soul, e sottofondo

0: radio station.
1: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima abbiamo ascoltato Jeff Golub dall'album Blues for You del 2009. I don't worry about a thing. Continuiamo con

Termina qui, vi lascio con Eric Clapton e Tulsa Time, un brano di Don Williams del 78, e ci sentiamo chiaramente domani. Ciao!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il tratto urbano della A24. Rimosso l'incidente avvenuto in precedenza, riaperto il bivio per la tangenziale est per chi proviene dal raccordo anulare. Permangono le code a partire da Portonaccio. Sempre sul tratto urbano ma in direzione del raccordo anulare è stato spento l'incendio segnalato in precedenza ed è stata riaperta l'uscita di Torcervara. Passiamo al raccordo anulare, in carreggiata esterna per traffico, code a tratti tra Ardeatina e Tuscolana. In carreggiata interna, rallentamenti tra Flaminia e Salaria, più avanti tra Casilina e Appia. È stato invece rimosso l'incidente tra Laurentina e Pontina. La circolazione in quel tratto è tornata regolare. Chiudiamo con il trasporto pubblico. La linea alta velocità Roma-Firenze è rallentata a causa di un inconveniente tecnico a un treno nei pressi di Chiusi. I treni alta velocità possono essere istradati sulla linea convenzionale, con un aumento dei tempi di percorrenza fino a 30 minuti. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18 e 59 minuti.
3: VRN Radio.
4: Ascolterai solo VRN Radio.
5: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: WRN Radio. Is that what you want? Uncanny Valley
1: Hot. Never enough. Give you all my love. Migliaia di pezzi in rotazione. 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot. Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
3: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Che ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una pipita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Je suis désolé. Lo siento.

0: tutti i più grandi successi. In rotazione, 24 ore su 24.
1: Giorno e notte.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
14: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
15: Sono le 19 e 59 minuti.
16: QRN Radio.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
17: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
17: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox.
18: Torna domani.
19: WRN, your radio station.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Come riuscì Sherlock Holmes a sconfiggere definitivamente il perfido professor Moriarty? Semplice, mettendo in pratica le tecniche del Bartitsu, un'arte marziale molto in voga nella Londra dell'Ottocento. Si trattava di un metodo di autodifesa da strada che si basava sullo sbilanciamento dell'avversario e sulla manipolazione delle sue articolazioni per bloccarlo. Volete imparare il Bartitsu? C'è un manuale che con moltissime illustrazioni vi può aiutare. Edward Barton Wright, Bartitsu, l'arte marziale di Sherlock Holmes, edizioni Mediterranee.
5: Da leggere.
6: La voce delle isole di Andrea Crestale, Bertoni Editore. La storia di un viaggio dove il protagonista vuole comprendere e interpretare le coincidenze che incontra nelle isole greche, nelle storie prese o nei sogni fatti nel tempo. Sarà occasione dell'incontro con Laura che gli cambierà la vita. La voce delle isole è il mare che le unisce come metafore. Movimento, voce, respiro ed emozioni. Una scrittura essenziale che lascia intuire e percepire, a volte suggerire solo sfiorando i sentimenti e l'intimità dei due protagonisti che imparano così a conoscersi.
0: Da leggere.
7: La Lady di Hatfield di Federica Martina Sampo, Bucrod Editore. È un romanzo ambientato nell'Inghilterra vittoriana ed è soprattutto una storia d'amore, narrata dal punto di vista di entrambi i protagonisti. Catherine, ereditiera abilissima negli affari e disillusa in amore, e Maximilian, affascinante marchese che ha attraversato l'oceano per trovare se stesso. Ma è anche una storia di forza femminile e di riscatto, un umilissimo omaggio a Jane Austen che insegna che a volte per essere felici basta accettare se stessi e conoscere davvero chi abbiamo vicino.
0: Da leggere.
8: Libera e Monella fa la snob con le capitali del mondo. Questo è un estratto dal libro di Laura Pastore, Liberi pensieri, una raccolta di haiku insoliti. Attraverso questi haiku, l'autrice ha voluto raccontare Roma dal suo punto di vista, le emozioni che suscita, la sua bellezza, i suoi dialetti. Edito dalla Prospettiva Editrice. Siete curiosi? E allora non vi resta che Liberi pensieri per tutti.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram libri.daleggere.
9: Sono le 21 e 2 minuti.
10: VRN Radio.
11: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi un miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
13: Sono le 22.
14: VRN Radio.
15: VRN Radio. La tua radio. Yeah!

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Is it?

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
12: Sono le 23.
0: WRN Radio.
13: Vibes. Vibes. Connection. Welcome. This is Vibes.
14: Eccoci. Welcome back, boys and girls. Io sono Roberto Ravi e questa è la nuova puntata di Vibes. Anche questa settimana 55 minuti circa di grande musica R&B, soul, new soul, disco and funk. Il primo di oggi è di Aerostar.

nigero-beninese, Ayla Starr, che è un nome complicatissimo che ha scelto questa sigla. Arriva infatti dal continente africano, dalla Nigeria. In principio però i suoi genitori appunto sono del Benin. Abbiamo aperto con il suo nuovo singolo, Niente Male Davvero, peccato che duri lo spazio di 2 minuti e pochi secondi. La seconda invece è una produzione italiana di qualche anno fa, la superband A Change con The Very Best in You.

Very Best in You, uno dei singoli più belli della produzione di questa formazione italiana, guidata da Davide Romani e Mauro Malavasi, che portò alla luce anche una voce solista come quella di Luther Vandross, proprio nel loro album di esordio The Globe of Love. Una novità di questa settimana è di Brent Faiyaz.

Il suo nome è Brent Christopher Wood. Anche lui ha scelto per ovvie ragioni di lunghezza un nominativo che corrisponde a Brent Fayaz, scritto con la Y, così come la Y appare in questo suo nuovo lavoro intitolato WIA. Niente male davvero all'interno di Vibes, che oggi vi propone un sacco di cose nuove, perché fortunatamente dopo la pausa estiva il mercato ritorna a funzionare a pieno ritmo. Adesso un nuovo di Victoria Monet.

0: keep talking to him.
1: Ci vuole un bel cocktail qui, eh? Molto colorato. Per godere di queste atmosfere anche jazz, in un motivo che si può ricondurre al rap old style USA. Il nuovo singolo di Diddy con il featuring di Mr. The Weeknd and 21 Savage. Niente male, davvero, Another Part of Me. Proseguiamo con le novità di questa settimana qui in Vibes. Ancora buon ascolto e buon divertimento. Io sono Roberto Davi e questa è la nuova di Doja Cat, intitolata Agora Hills.

Voglio divertirmi così. Adesso vi dico qual è il nome esteso di Doja Cat. Amala Ratna Zandile Diamini. Ok, decisamente poco radiofonico. E quindi lei è un'altra di quelle che ha deciso di optare per un nomignolo assolutamente azzeccato. Ricordiamo come numero uno nella Hot R&B di Billboard nel 2018 con il suo singolo Say So, un sacco di altri lavori poi negli anni a seguire. Questo era appunto il suo nuovo lavoro intitolato Agora Hills. Ci avviciniamo lentamente ma inesorabilmente al termine della prima parte di Vibes di questa settimana e ripeschiamo un capolavoro dei Toto, qui però in versione Eric Benet insieme al featuring di Faith Evans, Georgie Borgi.

Naturalmente i puristi amanti della musica dei fratelli Porcaro potranno storcere il naso. A noi di Vibes piace anche questa versione di Eric Benet con il featuring di Faith Evans, era Georgie Porgy, uno dei grandi classici appunto dei Double Top. Chiudiamola questa prima parte con un'altra delle tantissime novità di Vibes, il nuovo lavoro di Go Appeal, questa è Purple.

on Mine. Un'altra delle novità discografiche ad aprire la seconda parte di Vibes di questa settimana. Grazie per essere qui, io sono Roberto Davi e ogni 7 giorni cerchiamo di proporvi qui in radio tutto il meglio della produzione soul, funk, disco, R&B e new soul degli ultimi 50 anni. A volte ci spingiamo veramente indietro, lo faremo fra poco. Adesso ci spingiamo indietro, ma non così tanto come appunto abbiamo preannunciato. Questo era un motivo che uscì nel 1989 in una versione decisamente più complicata dal punto di vista radiofonico. Ne fu fatta una versione remix ed è quella di cui io mi sono innamorato oramai 34 anni fa e inesorabilmente ogni tanto qui in Vibes appare. Il lavoro si intitola Oakland Stroke, la band è quella di Tony.

Crocodile Stroke. Eccolo qua, il lavoro di Tony, 1989, siamo indietro? Rimetti la retromarcia, facciamo un salto all'indietro, ancora come gambe di altri 10 anni, ritroviamo il Rattle Pop, Michael Jackson, questa è la sua Get on the Floor.

Get on the floor and dance with me. Più passano gli anni, più aumenta il rimpianto per aver perso per strada troppo presto questo personaggio che magari per qualcosa era anche controverso, ma che ci ha regalato perle musicali inarrivabili. Era Get on the Floor dal suo album Off the Wall del 1979. Rimaniamo da quelle parti, almeno come anni, con gli LTD.

Vedi, ci eravamo divertiti a movimentare un po' il ritmo qui all'interno di Vibes con Tony e Michael Jackson. Dopo ci hanno subito riportato con i piedi per terra insieme a Love Ballad di LTD, e coi piedi per terra rimaniamo anche con la nuova canzone di Miss Lila James.

Made for me. Fatto per me. Va bene, io colgo l'invito di Moni Long. Questo è il nome dell'artista che ci ha deliziato gli ultimi tre minuti qui all'interno di Vibes, che in totale però ne è ancora circa 5 o 6 per stare insieme a voi anche questa settimana qui in radio. I prossimi tre li trascorriamo insieme a un duo canadese che si fa chiamare Magic Jordan, qui con il featuring di Naomi Sharon, nuova canzone anche per loro, Waiting for You.

Waiting for you. Mi ricordo un po' le atmosfere dei primi album di Shadea Do, intorno all'83-84, insomma da quelle parti. Niente male, davvero una conclusione degna di nota per Vibes di questa settimana, che va a terminare ripescando uno dei grandi classici dal nostro radio show. Sono quasi dispiaciuto perché l'ora è trascorsa così velocemente che praticamente non mi sono neanche accorto di essermi seduto qui davanti al microfono e di avervi regalato ovviamente un'ora, spero, di buona musica come tutte le settimane. Torneremo fra 7 giorni, ma gli ultimi 3 minuti ve li voglio regalare con un capolavoro di Don Allen, Joy and Pain. È tutto, alla prossima.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
14: Spot!
15: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
16: È mezzanotte e due minuti.
17: URL Radio.
18: Web Radio Network Night, la notte.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: Web Radio Network Night, la

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Stop! Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
2: Web Radio Network Night, la notte.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu, ascolta.
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
7: È mezzanotte e 58 minuti. 2, 3.

0: Ma buon martedì, amici, ben ritrovati. Ciao a tutti, questo è il Comedy Radio Show. Io sono Alessandra Bellotti e con me c'è la nostra Cecilia Pedrosa. Ciao Ceci.
1: Ciao, ciao a tutti. Ma che caldo che fa, no, oggi?
0: Ma tu sei troppo caliente. È caldo,
1: so,
0: sempre, amore mio.
1: Caldo è nel DNA.
0: Nel sangue, no, come si dice? Sangue?
1: Sangue caliente.
0: Sangue caliente. Allora, in questo martedì 28, tra poco di nuovo per il capitolo strano ma vero, abbiamo una Sport Edition. Vi parlerò di uno sport particolare. Oddio, dopo che ieri ci hai raccontato lo sputo del nocciolo di ciliegia, cercherò insomma di
1: mettere stupirci.
0: Sì, esatto, bravissima. E tu invece, se non sbaglio, ci porti nel magico, trashissimo mondo dei VIP.
1: Esatto, parleremo delle fesserie storiche di insomma di tante celebrità che, porca miseria, a volte sono proprio ignoranti.
0: E pensa, diventano famosi proprio per quello. Poi continueremo, anzi concluderemo. Mi dispiace, avevo detto che mi sarei impegnata, ma in realtà tornano le battute brutte.
1: Mi piacciono.

0: Inizia ufficialmente questa puntata di martedì 28 con il capitolo strano ma vero. Oggi Sport Edition. Allora, di solito nel calcio siamo abituati, no, a vedere dei gol spettacolari, espulsioni clamorose, invasioni di campo, eccetera, eccetera. Uh-huh. Però quello che è successo in Ecuador supera probabilmente qualsiasi previsione. Perché durante una partita di Serie B un po' di tempo fa, uh-huh, tra Porto Viejo e El Nacional.
1: Io credo Puerto Viejo.
0: Ecco, vedi, ci abbiamo. Come si dice?
1: Porto Viejo.
0: Porto Viejo, come ho detto io. Vabbè, Porto Viejo, quella lì, insomma. Ed El Nacional, ok. Al minuto 71, praticamente lo staff medico è entrato in campo con la classica golf car per soccorrere un giocatore infortunato. Uh-huh. Quindi una procedura normale che si vede spesso, purtroppo, cioè spesso quando uno si fa male la si vede. Però mentre il mezzo praticamente si stava dirigendo verso il calciatore da assistere, la golf car ha investito un altro giocatore.
1: No, vabbè. Un disastro!
0: Cioè, al posto di soccorrere quello malato, ne hanno fatto fuori un altro, praticamente.
1: Tipo una strage.
0: Esatto. Lui, poverino, Edison Caicedo, come si dice questo?
1: Caicedo, l'hai detto bene.
0: Edison Caicedo, che si trovava sul terreno di gioco e non aveva alcuna intenzione di richiedere cure mediche, giustamente.
1: Ci credo.
0: Stava passando di lì. Comunque, le immagini hanno fatto il giro del web. Una gag comica che però insomma si poteva anche
1: risparmiare.
0: Sì, diciamo di sì, ecco. Però vabbè, fortunatamente nessuna conseguenza grave, quindi siamo qui a parlarne, a riderne. E dopo qualche minuto Caicedo si è rialzato ed è tornato regolarmente in campo.
1: Sto benissimo, sto una favola.
0: Sì, secondo me arrabbiandosi un pochino, magari qualche parolaccia l'avrà anche detto. Comunque così, piccola curiosità, il risultato finale è stato 1-0 per la squadra che dicevi tu, che sai pronunciare benissimo. E niente, basta. È una di quelle situazioni che confermano anche una regola non scritta del calcio, cioè che per quanto possa sembrare impossibile, c'è sempre qualcosa di più assurdo pronto a succedere quando c'è di mezzo un pallone.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel. Spot.
1: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
2: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
3: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
2: Aiutaci.
1: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
4: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
2: Non è un gioco. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: E niente, i soccorritori con la golf car e la barella, insomma, pronti a soccorrere un calciatore che si era fatto male in Ecuador, se non sbaglio. Sì, eravamo in Ecuador, praticamente al posto di soccorrerne uno ne hanno investito un altro. Un po' la storia che è successo un po' di tempo fa. Ci scrive Federico: credo sia la prima volta nella storia in cui il soccorso medico aumenta il numero degli infortunati. No, e sai quante ne saranno successe. Martina dice: il giocatore avrà pensato: tranquilli, sto bene. 5 secondi dopo: no, non sto più bene. No, oppure immaginati quello, insomma, che nel frattempo stava male, si vede la scena e dice: cioè, io avrei pensato, oddio, ma nelle mani di chi sto? Cioè, ti viene la... Ansia, no?
1: Normale.
0: Poi Lorenzo invece ci scrive: tra tutte le cose che possono colpirti durante una partita, una golf car medica, tra l'altro, probabilmente era l'ultima della lista. Sì, in effetti.
2: Ho

0: Tra poco, amici del Comedy Radio Show, apriamo il vaso di Pandora, perché ce ne sarebbe da dire. Ora non so quante ne hai raccolte, ma secondo me ce n'è
1: un pochino.
0: Hai avuto molto da lavorare. E io ho rinominato questo momento fesseria da VIP. Non so se vuoi.
1: No, perfetto, perfetto.
0: Basta, non spoileriamo altro. Sì. Tra poco.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

0: Le fesserie dei VIP che non hanno veramente fine, ma le fesserie della gente in generale, quante ne sentiamo, quante ne vediamo? Solo che quando sei un VIP o un personaggio famoso, insomma, sei un po' più sotto l'occhio del mirino, lente di ingrandimento su tutte le cavolate che alcuni hanno il coraggio comunque di dire davanti agli schermi, no?
1: Sì, sì, sì, anche insomma durante interviste o chiacchiere. Ad esempio Brooke Shields ha detto: il fumo uccide e se vieni ucciso perdi una parte molto importante della tua vita.
0: Certo.
1: Proprio una filosofa.
0: Certo.
1: Che...
0: sì, se viene ucciso è un problema, certo. Non respiri per esempio, no?
1: Appunto.
0: Sì. Beh, non fa la piega.
1: Allora, Mariah Carey, più che una gaffe, un po' una cattiveria, sì. Quasi quasi, ha detto: ogni volta che vedo in TV quei poveri bambini che muoiono di fame nel mondo, non posso fare a meno di piangere. E fino qua dici, ma che carina,
0: sì,
1: no? Empatica.
0: Certo.
1: Cioè, mi piacerebbe essere così magra, ma non con tutte quelle mosche addosso.
0: No, vabbè, sì, questa cosa è vero, un po' di tempo fa ha creato molta polemica. Tra l'altro lei è la regina dei canti di Natale dell'altruismo, Mariah Carey. Mariah Carey, che tra l'altro vi strappo un sorriso, ho letto un meme che riguarda Shakira e i mondiali, e quindi qualcuno ha scritto: Shakira sta ai mondiali come Mariah Carey sta al Natale, perché questo è il suo secondo mondiale che fa con la colonna sonora Dai Dai, e anni fa era Waka Waka, quindi
1: sì, ma non ci sono paragoni per me. Mariah Carey è un po' più datata, Shakira
0: no, vabbè,
1: ragazzi.
0: Shakira è il tuo spirito madre, il tuo spirito guida, lo sappiamo.
1: Esatto.
0: Va bene, andiamo ad un'altra fesseria, vai.
1: Roberto Cavalli: bellissimo il tramonto mentre l'aereo decollava verso l'orizzonte, peccato fosse l'alba. Non ci ha capito niente, probabilmente colpa del fuso orario.
0: Tramonto, l'alba,
1: ma che ne so.
0: Comunque, no, vai, poi concludo con un... noi ridiamo, scherziamo, ma poveri VIP da una parte.
1: Sì.
0: Vi dico perché, tra poco.
1: Paris Hilton: cos'è il blackout? Non lo so, non sono di qui.
0: E il blackout, cioè quello che ti è venuto in testa mentre dicevi,
1: esatto,
0: questa frase. Hai avuto un blackout cerebrale.
1: Invece David Beckham, quel buonazzo David Beckham, ha detto: voglio assolutamente battezzare mio figlio Brooklyn, ma non ho ancora deciso in quale religione. Finiamo con Christian Vieri: spero di vincere lo scudetto quest'anno sia con l'Inter che il Milan. Beh, babbo, il dono dell'ubiquità calcistica ti manca. Deciditi!
0: Sì, deciditi. Comunque, no, volevo dire che poveri VIP da una parte, nel senso che quante cavolate diciamo noi al giorno, io ne dico tante, faccio dei certi strafalcioni. La differenza è che se lo faccio io non se ne accorge nessuno, forse tu, se sì, mi sentirai dire qualche cattata.
1: Mi piace sentire le cattate, noi ridiamo insieme.
0: Se lo fanno loro, poverini, sono un pochino più sotto appunto la lente di ingrandimento. La vita è

0: giocando a inseguirci. La città era come una serie in TV. Per noi due bambini correvo, fuggivi. L'amore è una follia e non dà nulla in cambio. La terapia che non ti cura affatto. Mi avevi detto, ma ti amo così tanto,
1: che hai fatto un figlio con un altro.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Stop!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì. E te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: È 1:59.
6: VRN Radio. The Comedy Radio.

0: Stai ascoltando VRN Radio.
1: Fermato Blanchito.